0: Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
2: Pure Hits.
0: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Sei connesso alla nuova stazione.
1: Suona la musica forte di oggi.
0: E no bla bla bla. Pure Hits. Cambia la musica con
1: Radio 19.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

0: Scendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: A Genova Swift Hybrid la provi da GT Motor in via Pedulla 13.

0: le soste e gli incroci del campionato. Potrai studiare così la stagione e prepararti a un campionato di vittorie. Tutta la stagione dei Blu Cerchiati la trovi in edicola il 17 agosto, in omaggio solo con il secolo XIX, in collaborazione con Viganò Batterie.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ad agosto, oltre 6.000 euro di extra sconto, solo da Piave Motori a Genova.
4: Pure Hits.
3: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
5: Pure Hits.
3: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
4: Pure Hits.
3: Se è una hit, è su Radio 19.
5: Pure Hits.
3: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
4: Pure Hits.
3: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Radio 19.
5: Radio 19, sono le 11:59.
6: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
7: Pure Hits.
8: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
9: Pure Hits.
8: Qui, ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
7: Pure Hits.
8: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

Radio 19. Seguici anche su Facebook.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
2: Domenica 16 agosto alle 21, 90 Special Party per le Summer Nights di Brugnato Cinque Terre Outlet Village. Ingresso libero e shopping fino a mezzanotte. Dal 14 al 16 agosto, Hot Sales. Extra meno 20% sul prezzo già scontato con la VIP card digitale nei negozi aderenti. Scopri di più su Brugnato Cinque Terre outletvillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: Ah, e che ci fai?
4: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolo19.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolo19.it. Nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo.
6: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale, poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
7: Bisogna solo correre verso il progresso? O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Corri da Jekar, a Genova in via Pedulla 13. 6.000 euro extra sul tuo usato e ben 8.000 se rottami.
9: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1.000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit,
3: è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

2019 Pure Hits.

0: Radio 19. Pure Hits.
1: Noi due siamo bravi,

Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Radio 19.
2: Radio 19. Sono le 19 e un minuto.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: Meteo 19.
5: Un saluto agli amici di Radio 19 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore di questa giornata di Ferragosto non mancheranno spazi assolati in Liguria per la persistenza, almeno per il momento, dell'anticiclone africano, da segnalare solo qualche rovescio pomeridiano in Appennino. Contesto climatico caldo, con punte di 33-35 gradi. La ventilazione sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, il clima sarà molto mite al primo mattino, da segnalare poi qualche nuovo fenomeno pomeridiano sui rilievi appenninici. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: La musica più forte a Genova, la riconosci sempre. Radio 19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ad agosto, oltre 6.000 euro di extra sconto. Solo da Piave Motori a Genova.
3: Vivi alla grande il nuovo campionato con il calendario della tua squadra. In edicola con il secolo XIX, i tuoi calendarietti con tutte le partite, le date, le soste e gli incroci del campionato. Potrai studiare così la stagione e prepararti a un campionato di vittorie. Tutta la stagione dei rossoblù la trovi in edicola il 18 agosto, in omaggio solo con il secolo XIX, in collaborazione con Viganò Batterie.
4: Domenica 16 agosto alle 21, 90 Special Party per le Summer Nights di Brugnato Cinque Terre Outlet Village. Ingresso libero e shopping fino a mezzanotte. Dal 14 al 16 agosto, Hot Sales. Extra meno 20% sul prezzo già scontato con la VIP card digitale nei negozi aderenti. Scopri di più su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato Cinque Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
5: A Sori, dal 20 al 23 agosto. Torna Sori Solidale. Quattro serate all'insegna della solidarietà a favore della Fondazione Gigi Girotti. Vi aspettano gustosi stand gastronomici, musica dal vivo tutte le sere, un ricco mercatino con tante proposte di vario genere e la presenza del sommelier per degustazioni dedicate. Per raggiungere la manifestazione sarà disponibile un servizio navetta dai parcheggi di Cortino e per l'occasione alcuni treni effettueranno fermate straordinarie a Sori. Venite a trascorrere una serata in compagnia, divertendovi e sostenendo una buona causa. A Sori dal 20 al 23 agosto, Sori Solidale. Non mancate.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
8: A Genova Swift Hybrid la provi da GT Motor, in via Pedulla 13.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: verso il progresso? O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Corri da Jekar a Genova in via Pedulla 13. 6.000 euro extra sul tuo usato e ben 8.000 se rottami.
2: A Sori, dal 20 al 23 agosto, torna Sori Solidale. Quattro serate all'insegna della solidarietà a favore della Fondazione Gigi Girotti. Vi aspettano gustosi stand gastronomici, musica dal vivo tutte le sere, un ricco mercatino con tante proposte di vario genere e la presenza del sommelier per degustazioni dedicate. Per raggiungere la manifestazione sarà disponibile un servizio navetta dai parcheggi di Cortino e per l'occasione alcuni treni effettueranno fermate straordinarie a Sori. Venite a trascorrere una serata in compagnia, divertendovi e sostenendo una buona causa. A Sori dal 20 al 23 agosto, Sori Solidale, non mancate.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ad agosto, oltre 6.000 euro di extra sconto, solo da Piave Motori a Genova.
6: Pure Hits.
5: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale.
6: Pure Hits.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, Pure Hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, Pure Hits. Pure Hits.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: Radio 19.

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
2: Pure Hits.
1: Se è una hit,
2: Pure Hits.
1: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: Pure Hits.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
4: 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: Bisogna solo correre verso il progresso? O è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Corri da Jekar a Genova in via Pedulla 13. 6.000 euro extra sul tuo usato e ben 8.000 se rottami.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
3: Pure Hits.
2: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
3: Pure Hits.
4: Se è una hit, è su Radio 19.
5: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
5: Pure Hits.

0: Scendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: A Genova Swift Hybrid la provi da GT Motor in via Pedulla 13.
3: Pure Hits.
4: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
5: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
4: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit,
3: è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19

0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto! Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati,

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
2: Pure Hits.
1: La tua playlist perfetta.
2: Pure Hits.